0: move, you move, just like that.
1: Alzando lo empinchaco. Alzando lo empinchaco.